Buon pomeriggio a tutti, le 15:09 qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Eccoci qui insieme in questo martedì 29 settembre, penultimo giorno di settembre. Settembre, dunque, infatti sta già preparando le valigie, ancora un giorno e poi entreremo ufficialmente nell'ultimo mese del trimestre, ma oggi lasciamo da parte il calendario, dunque parliamo di qualcosa che non ha bisogno di date per essere protagonista. Parlo del cuore. E guarda caso, oggi celebriamo proprio la giornata mondiale del cuore. Un appuntamento dunque dedicato alla salute cardiovascolare, alla sensibilizzazione sull'importanza di prendersi cura del nostro cuore. Una giornata dunque che ci ricorda che il cuore è molto più di un semplice organo, è il simbolo della vita, dell'amore, delle emozioni, della passione, e, diciamolo, anche delle nostre grandi preoccupazioni. Perché? Perché quando il cuore accelera può essere per amore oppure semplicemente perché abbiamo fatto le scale di corsa. La giornata dunque mondiale del cuore, celebrata ogni anno, in un giorno come il nostro di oggi, 29 settembre, vuol richiamare l'attenzione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e anche sull'importanza di adottare uno stile di vita sano, cioè alimentazione equilibrata, attività fisica, controllo della pressione e degli altri fattori di rischio. Perché? Perché il nostro cuore, alla fine, è un compagno di viaggio che merita qualche attenzione, ovviamente. E oggi, naturalmente, noi di la squadra, l'equipe di RTSI, abbiamo deciso oggi di festeggiare il cuore a modo nostro, ovviamente con la musica. E la nostra playlist di oggi sarà infatti un vero e proprio omaggio al cuore in tutte le sue forme, il cuore che ama, il cuore che soffre, il cuore che sogna, il cuore che ricorda, il cuore mediterraneo, perché noi insomma oggi avremo cuori dappertutto. E abbiamo appena iniziato con Gigi D'Alessio e Lara Fabian e la loro intensa Cuore malato, dunque il titolo della canzone che abbiamo ascoltato insieme, e già il titolo ci ricorda che anche il cuore qualche volta ha bisogno di cure. Dico io, non preoccupatevi, non siamo qui per fare una visita cardiologica, siamo qui per fare una visita musicale al cuore. Dunque allora prepariamoci insieme ad un viaggio musicale davvero speciale, quello di oggi. Tra poco ascolteremo Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, il titolo della canzone, e poi passeremo a Cuore Mediterraneo, poi a Mina con Nel fondo del mio cuore, seguirà Irama con La ragazza con il cuore di latta, Tiziano Ferro poi con Cuore rotto, e Rally con Cuore a destra, Vanessa Paradis con Mio cuore, i Modà con Cuore e vento, Ligabue con Mi ci pulisco il cuore, e infine Jovanotti con
occhi a cuore. Insomma, oggi il cuore sarà davvero il nostro, diciamo così, direttore d'orchestra. Un caloroso saluto alla nostra amica Wade Bizid, dunque, che come sempre ci accompagnerà fino alle 16 con grande, sempre con grande professionalità. Il vostro amico Al Ghazeh è sempre, come sempre, felicissimo ovviamente di condividere con voi questo appuntamento di oggi con la lingua italiana, dunque in questo programma di oggi dedicato al cuore della musica, al cuore delle emozioni e dunque soprattutto al cuore della vita. Quindi non cambiate frequenza, non andate via, restate con noi sempre qui sulle nostre e vostre anche frequenze onde di RTSI, la più bella delle radio.

0: che hai passato.
1: Le 15:23 minuti, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Ed ora, come sempre, uno sguardo alle condizioni meteo in Tunisia. Per oggi, martedì, dunque, il cielo in prevalenza, dunque, nuvoloso, con passaggi nuvolosi più consistenti, soprattutto sulle regioni orientali dunque del paese. Sono possibili anche piogge sparse, temporanee, in particolare lungo le coste orientali. Le temperature massime comprese generalmente tra 29 e 33 gradi, mentre nelle zone montuose si registrano valori leggermente più bassi, intorno ai 27 gradi. Per quanto riguarda domani, mercoledì 30 settembre, dunque, il tempo domani dovrebbe rimanere parzialmente nuvoloso, con temperature ancora piuttosto miti, intorno ai 30, dai 30 dunque ai 31 gradi a Tunisi. Non sono previste precipitazioni importanti, dunque, insomma, settembre sta per salutarci, ma sembra volerlo fare con temperature ancora decisamente estive, no? E l'autunno è già arrivato sul calendario, ma il caldo, dunque, sembra non aver ricevuto l'invito. E torniamo adesso alla musica, perché oggi, come l'ho già annunciato all'inizio del programma, sulle nostre onde il protagonista oggi è il cuore.

0: Si porta così in testa alla classifica provvisoria davanti all'Egitto, secondo con 4 medaglie, 3 d'oro e una d'argento, e all'Algeria terza con 7 medaglie, una d'oro, 5 d'argento e una di bronzo. Le medaglie d'oro tunisine sono state vinte da Raif El-Qadri, signor singolo pesi leggeri, Khadija Krimi, signor singolo pesi leggeri, Mohamed Rayan Hafsa, singolo maschile under 23, Mohamed Yusri El-Hedli e Mohamed Krimi, doppio maschile under 23, pesi leggeri, Mohamed Islam Buglia e Hadir Ben Gharib, paracanottaggio, doppio misto e Meher Rahmani, paracanottaggio singolo maschile. Le 2 medaglie d'argento sono state vinte da Iyad Zantour e Abdel Wadud Riehi, doppio under 19, e da Amina e Sara Zameli, doppio senior. Per quanto riguarda le medaglie di bronzo, sono andate a Sara Lameri e Walel Amri. Dunque, doppio under 19, Yıldız Osmani, singolo femminile under 23, Hani Sbaitia e Amin El Harshi, doppio maschile senior. Ricordiamo che i campionati africani sono stati preceduti dalla diciassettesima, sì, ci arrivo, diciassettesima edizione della Regata Internazionale di Tunisi, svoltasi nello stesso specchio d'acqua, domenica 27 settembre, e la Tunisia ha dominato la classifica, della Regata Internazionale con 30 medaglie, 15 d'oro, 9 d'argento e 6 di bronzo, davanti agli Emirati Arabi Uniti, secondi con 8 medaglie, 2 d'oro, 4 d'argento e 2 di bronzo, e all'Algeria terza con 4 medaglie, 2 d'oro e 2 d'argento.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero.

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Le 15 e 38 minuti qui nel nostro studio 1 di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Ed io continuo a parlarvi di sport, dopo aver parlato di canottaggio, parliamo di adesso del golf, dunque a Mehmet, la bellissima dunque, città costiera di Hammamet si prepara a diventare per una settimana la capitale del golf africano con l'All Africa Teams Championship 2026, dunque il campionato continentale a squadre maschile riservato ai dilettanti, dunque in programma dal 13 al 18 ottobre al Golf Citrus. E sarà la prima volta che la Tunisia ospita questa competizione dalla nascita della Federazione Tunisina di Golf nel 1992. E sono 19 delegazioni e 76 giocatori, dunque attesi nella località turistica a Mehmet, per quella che gli organizzatori presentano come una edizione record per partecipazione. E oltre alla Tunisia saranno rappresentati Algeria, Botswana, Camerun, Egitto, Gabon, Ghana, Kenya, Libia, Mauritius, Marocco, Riunione, Sudafrica, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Questo torneo si disputerà sul percorso La Forêt, dunque del Golf Citrus, un 18 buche per 72 di 6.066 metri, disegnato dall'architetto americano Ronald Frim e caratterizzato da fairway ondulati, ostacoli d'acqua e buche esposte al vento. Il complesso di Hammamet, ricordiamolo, si estende su 173 ettari tra pinete, oliveti e sette laghi. E tra le squadre più attese c'è il Sudafrica. Sudafrica, detentore del titolo conquistato nel 2024 a Bulawayo in Zimbabwe e vincitore anche per la 12ª volta della competizione. E la Tunisia sarà rappresentata da Rebah Bedoui, Beha Boulakhmine, Aziz Dardouri e Mahdi Ben Youssef. Bedoui, campione nazionale 2026 e vincitore del suo sesto titolo tunisino. Boulakhmine e Dardouri si stanno preparando ad Hammamet sotto la guida del coach Hatem Nasser, mentre Ben Youssef prosegue la preparazione negli Stati Uniti. E questo appuntamento avrà anche una rilevante dimensione istituzionale. Il 16 ottobre Hammamet ospiterà infatti l'Assemblea Generale Elettiva della Confederazione Africana di Golf, chiamata a designare il nuovo comitato esecutivo per il mandato 2026-2030. E sono attesi i dirigenti delle federazioni continentali e rappresentanti del golf internazionale, compresi esponenti una conferenza stampa di presentazione è prevista il 14 ottobre al Golf Citrus. Dunque parlavo di questa settimana, dunque piuttosto del campionato continentale dunque di golf che Hammamet dunque ospiterà dal 13 al 18 ottobre. Le 15:43 minuti, noi andiamo avanti sempre con la musica, la bella musica sulla più bella delle radio, RTCI.

Le 15:46 minuti, ci avviciniamo sempre di più alla fine del nostro programma di oggi, ma prima parliamo di questo forum mondiale del mare, dunque, che avrà luogo a Biserta. Si tratta di un appello urgente per liberare il Mediterraneo dalla plastica e coinvolgere maggiormente le giovani generazioni nelle decisioni sulla tutela del mare. E a lanciarlo da Biserta, dunque, sono stati studenti tunisini e marocchini delle scuole medie e superiori che partecipano al club giovanili dell'Oceano, riuniti in occasione della nona edizione del Forum Mondiale del Mare. Si tratta di un club giovanili per la tutela dell'oceano. Questi giovani chiedono a scienziati, imprese, istituzioni scolastiche e responsabili politici di accelerare la lotta all'inquinamento. Tra le proposte figurano alternative alla plastica monouso, nuove tecnologie per recuperare i rifiuti, l'inserimento obbligatorio della protezione degli oceani nei programmi scolastici e anche iniziative di controllo ambientale direttamente gestite dagli studenti. A governi, amministratori locali e diplomatici viene chiesto soprattutto di far rispettare le norme che limitano la plastica usa e getta, aumentare le risorse per la raccolta dei rifiuti e rafforzare la cooperazione tra i paesi mediterranei, partendo dal principio che l'inquinamento marino non conosce frontiere. E questo appello è stato presentato nell'ambito del Forum Mondiale del Mare, svoltosi il 24 e 25 settembre, con il tema Agire per un Mediterraneo senza plastica, che ha riunito a Biserta ricercatori, istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e società civile. E l'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è costruire una risposta comune e una agenda concreta per ridurre progressivamente l'inquinamento da plastica nel bacino del Mediterraneo.

0: ancora.
1: Ancora insieme fino alle 16 e parliamo di salute in questo giorno dunque, in cui festeggiamo la giornata mondiale del cuore. Parliamo di salute, della trasformazione digitale della sanità dalla telemedicina all'intelligenza artificiale, passando per sicurezza dei dati, interoperabilità e ospedali virtuali che saranno al centro del Telehealth Connect 2026, conferenza internazionale, dunque in programma a Tunisi da oggi 29 settembre fino al 1 ottobre con rappresentanti di oltre 30 paesi. E lo ha reso noto il nostro Ministero della Salute presentando il programma dell'iniziativa che riunirà responsabili pubblici, esperti, organizzazioni internazionali, ricercatori ed operatori del settore sanitario e tecnologico. E secondo gli organizzatori sono attesi oltre 500 partecipanti e tra i temi in agenda figurano la governance, il finanziamento della sanità digitale, la regolamentazione della telemedicina, l'intelligenza artificiale applicata alla salute, la cibersicurezza, la gestione dei dati sanitari e la cooperazione transfrontaliera. La chiusura, dunque, del 1 ottobre dovrebbe vedere la partecipazione anche del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annunciata dagli organizzatori. Questa conferenza dunque si svolge in un albergo dunque del centro di Tunisi, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. E questo evento si inserisce, ricordiamolo, nel percorso avviato dalla Tunisia per accelerare la digitalizzazione del sistema sanitario. Il Ministero infatti punta tra l'altro sul dossier medico informatizzato, sulla teleradiologia, sulla condivisione dei dati tra strutture sanitarie e sullo sviluppo della telemedicina, anche per ridurre le disparità nell'accesso alle cure tra le regioni costiere e le aree interne della Tunisia.

Ecco, sono le 15:58 minuti, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Un appuntamento dedicato oggi al cuore, cioè in occasione della giornata mondiale del cuore. Abbiamo parlato dunque del cuore, lo abbiamo ascoltato anche, lo abbiamo fatto cantare oggi e con tutte le canzoni che abbiamo proposto, 10, piuttosto direi che il nostro cuore ha avuto davvero una giornata molto impegnativa oggi. Ma il cuore in fondo è proprio questo, ha emozione, musica, soprattutto amore e soprattutto vita. Grazie dunque di cuore a tutti voi per averci accompagnato anche oggi. Un grazie va alla nostra amica Huida Bizid. È arrivato dunque il momento di lasciarvi, ma non per molto, perché tra poco alle 16 sarà Mohamed Ali Shelby dunque a presentarvi le brevi notizie in lingua francese. E per quanto mi riguarda, dunque vi do appuntamento al nostro prossimo incontro, dunque il venerdì prossimo, sempre qui, sempre sulle nostre onde, le onde di RTCI, la più bella delle radio. Ciao a tutti e a risentirci.